0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Damos más del 100%.
2: Damos más del 100%.
1: Super.
2: Super 98.9.